0: quan fora fa vedere entre i gatti locali.
1: Ah, no, t'ha detto.
0: Certo.

0: kuwe uye kutsongole kuwe ukora kutuba kuchime ikatina mningalo ngolo kunya uomi nyudahi unaruso kuisa urantoni nalzi katuru soro shingi 29 minutes agaduzo suena nzika
1: yes
2: this music o portal da musica africana